0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Il Sabor discuterà oggi la proposta di modifica della legge sui veterani della guerra patriottica presentata dal partito Mogemo. Il provvedimento prevede un aumento del 20% delle pensioni per gli ex combattenti che dopo il conflitto hanno continuato a lavorare. Secondo il partito Mogemo, la misura consentirebbe di rimediare una situazione ritenuta penalizzante e riconoscere adeguatamente i diritti di questa categoria. Sul tavolo dei deputati anche la candidatura di Ante Žigman alla carica di nuovo governatore della Banca Nazionale Croata. La sua nomina dovrebbe essere approvata ufficialmente venerdì. Dall'estero si chiude oggi in Francia il vertice del G7 dominato dalle crisi internazionali e in particolare dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. I leader mondiali hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Ne sostengono l'attuazione e si dicono pronti a contribuire. Per il G7 l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran offre un'opportunità storica per impedire a Teheran di acquisire armi nucleari e contrastare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Firmato anche un documento comune per rafforzare le sanzioni sulla Russia e fornire sostegno all'Ucraina per far superare al paese il prossimo inverno. Dal mondo CNI prende forma la squadra che affiancherà Paolo De Marina alla guida della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Tra gli incarichi annunciati, Diriana Del Caro Creglia seguirà il settore delle comunità degli italiani, mentre Anna Giugno Modrušan sarà responsabile delle istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie. Nella nuova compagine entrerà anche il presidente della comunità degli italiani di Fiume, Enea De Sardo, al quale sarà affidata la delega ad arte e cultura. Per De Marina il rinnovamento non può limitarsi a una semplice rotazione degli incarichi, ma deve aprire una nuova fase di sviluppo per l'Unione Italiana. La composizione della giunta dovrà ora ottenere il via libera dell'Assemblea dell'Unione, la cui seduta costitutiva dovrebbe essere convocata entro il 27 giugno. Controlli mirati oggi della Polizia Stradale di Pola sui conducenti di motocicli, ciclomotori e monopattini elettrici. L'operazione è in corso dalle 6:30 e proseguirà fino alle 12:30 con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e prevenire comportamenti rischiosi sulla strada. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati registrati 16 incidenti che hanno coinvolto moto e ciclomotori. Una persona ha perso la vita, una è rimasta gravemente ferita e 12 hanno riportato ferite lievi. 5 invece gli incidenti con monopattini elettrici con 3 feriti lievi. La polizia invita tutti gli utenti della strada alla massima prudenza e al rispetto delle regole. Sport. È arrivato il momento dell'esordio di Croazia e Inghilterra al Mondiale nordamericano. La sfida in programma questa sera alle 22 rappresenta uno dei confronti più interessanti tra due nazionali europee di questo Mondiale. Grande attesa anche a Pola, dove i tifosi potranno seguire la sfida in diretta sul maxischermo allestito all'aperto in Piazza Foro. Il programma inizierà alle 20 con musica e intrattenimento e proseguirà anche dopo il fischio finale. Il meteo prevalentemente soleggiato con qualche nube. Nel pomeriggio con lo sviluppo di nuvolosità non si escludono locali piogge o rovesci. Vento debole e settentrionale al mattino. Temperature massime tra 27 e 30 gradi. Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Il premier Andrej Plenković è tornato a commentare la riforma del codice penale già presentata al Sabor, che prevede l'introduzione dell'ergastolo per i responsabili dei reati più gravi. Durante la riunione del governo, Plenković ha sottolineato che le nuove norme serviranno a proteggere la società da persone che, anche dopo aver scontato la pena, continuano a rappresentare un serio pericolo. La riforma prevede infatti che la valutazione della pericolosità venga effettuata al termine della detenzione, consentendo l'eventuale applicazione di misure di sorveglianza aggiuntive. Il premier ha ricordato anche il progetto di una legge speciale che consentirà il collocamento in strutture sotto controllo rafforzato delle persone giudicate ancora pericolose dopo l'espiazione della pena. Secondo Plenković, l'obiettivo è garantire una maggiore tutela della vita, della libertà e dell'integrità dei cittadini. Nuovo sviluppo nelle indagini sulla tragedia marittima avvenuta nei pressi di Spalato. È stato arrestato il primo ufficiale del catamarano passeggeri, Krilo Eclipse, coinvolto nella collisione con una barca a vela costata la vita a 4 cittadini cechi. L'uomo, 33 anni, è stato fermato stamattina e sottoposto a interrogatorio e accertamenti da parte della polizia. Secondo quanto riferisce il quotidiano Slobodna Dalmazia, rischia una pena da 3 a 15 anni di carcere. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla morte di un uomo di 73 anni avvenuta ieri nel porticciolo sportivo Delfin di Pola. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo è caduto in mare mentre stava salendo a bordo di un motoscafo ed è deceduto sul posto. Le indagini svolte finora non hanno evidenziato elementi che facciano pensare a un reato. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sta per concludersi a Parenzo il progetto di riqualificazione del Museo del Territorio Parentino, uno degli interventi più importanti degli ultimi anni per la tutela del patrimonio culturale cittadino. Il sindaco Loris Persuric ha visitato il cantiere e ha sottolineato come l'opera rappresenti non solo il restauro di un edificio storico, ma anche un investimento nell'identità della città. I lavori, ormai nella fase finale, hanno interessato l'intero complesso museale, comprendendo il Palazzo Sincic, la Casa della Servitù e l'edificio rurale. Gli interventi hanno migliorato l'efficienza energetica della struttura con un risparmio stimato del 77% grazie a nuovi impianti, illuminazione a LED e sistemi tecnologici avanzati. L'investimento è stato finanziato con fondi europei e con risorse del Comune di Parenzo. La conclusione dei lavori è prevista entro l'estate, quando il museo riaprirà le porte al pubblico. Si terrà stasera a Dignano il momento centrale delle celebrazioni per i 30 anni della scuola dell'infanzia Peter Pan. Alle 19 in Piazza del Popolo andrà in scena uno spettacolo con la partecipazione dei bambini e degli educatori dell'asilo, aperto a tutti. I festeggiamenti sono iniziati nei giorni scorsi con la presentazione di un libro commemorativo e di un video dedicato alla storia dell'istituto bilingue croato-italiano, punto di riferimento per generazioni di bambini del dignanese. Alla comunità degli italiani di Dignano è stata inoltre inaugurata la mostra Il mio asilo, che raccoglie disegni e lavori realizzati dai piccoli frequentatori. La mostra resterà aperta fino al 19 giugno. Nel frattempo proseguono laboratori, spettacoli e iniziative che celebrano 3 decenni di attività educativa e di crescita condivisa. Il meteo. Per il resto della giornata cielo prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio possibilità di locali piogge o rovesci, vento debole e settentrionale. Temperature massime tra 27 e 30 gradi. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16:30.

Buon pomeriggio dal programma italiano, in studio Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Nuovo sviluppo nelle indagini sulla tragedia marittima al largo di Spalato. Arrestato il primo ufficiale del catamarano Krilo Eclipse, coinvolto nella collisione, costata la vita a 4 cittadini cechi. Operazione Delusco Caparenzo. 7 gli indagati per traffico di droga e riciclaggio di denaro. Si chiude oggi in Francia il vertice del G7 tra guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Sostegno dei leader all'accordo tra Stati Uniti e Iran e nuove misure contro la Russia. Mondo CNI. Prende forma la nuova giunta esecutiva dell'Unione Italiana guidata da Paolo De Marin. Sport. È il giorno dell'esordio della Croazia al Mondiale nordamericano. Questa sera a Dallas la sfida contro l'Inghilterra. Il meteo. Per il resto della giornata cielo prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio possibilità di locali piogge o rovesci. Vento debole e settentrionale. Temperature massime tra 27 e 30 gradi. Domani tempo soleggiato, venti deboli o moderati di bora. Temperature minime tra 13 e 21 gradi, massime tra 27 e 32.

Nuovo sviluppo nelle indagini sulla tragedia marittima avvenuta nei pressi di Spalato. È stato arrestato il primo ufficiale del catamarano passeggeri Crillo Eclipse, coinvolto nella collisione con una barca a vela costata la vita a 4 cittadini cechi. L'uomo, 33 anni, è stato fermato stamattina e sottoposto a interrogatorio e accertamenti da parte della polizia. Secondo quanto riferisce il quotidiano Slobodna Dalmazia, rischia una pena da 3 a 15 anni di carcere. In Istria è scattata l'ennesima operazione dell'USKOK. Da quanto riferito dalla questura regionale, gli agenti dell'anticorruzione croata sono scesi in campo nell'area di Parenzo. Gli indagati sarebbero 7, tutti sospettati di reati legati al traffico di droga e al riciclaggio di denaro. Gli inquirenti sospettano che il gruppo abbia rivenduto poco meno di 2 kg di cocaina e circa 300 grammi di marijuana. Dalle prime stime, il giro d'affari avrebbe fruttato quasi 200.000 euro. Il premier Andrej Plenković è tornato a commentare la riforma del codice penale già presentata al Sabor, che prevede l'introduzione dell'ergastolo per i responsabili dei reati più gravi. Durante la riunione del governo, Plenković ha sottolineato che le nuove norme serviranno a proteggere la società da persone che, anche dopo aver scontato la pena, continuano a rappresentare un serio pericolo. La riforma prevede infatti che la valutazione della pericolosità venga effettuata al termine della detenzione, consentendo l'eventuale applicazione di misure di sorveglianza aggiuntive. Il premier ha ricordato anche il progetto di una legge speciale che consentirà il collocamento in strutture sotto controllo rafforzato delle persone giudicate ancora pericolose dopo l'espiazione della pena. Secondo Plenković, l'obiettivo è garantire una maggiore tutela della vita, della libertà e dell'integrità dei cittadini. Polemiche a Torre dopo l'esibizione del collettivo circense francese Compagnie LPM nell'ambito del Festival degli Artisti di Strada. La performance andata in scena venerdì scorso ha suscitato critiche da parte di diversi visitatori che hanno ritenuto non adeguata alla presenza di bambini alcune scene del numero, considerate a contenuto sessualmente esplicito. La direttrice dell'ente turistico di Torre Abrega, Sanja Žužić, ha espresso pubblicamente le proprie scuse, precisando che alcune parti dell'esibizione non erano compatibili con il carattere familiare della manifestazione. Sulla vicenda è intervenuto anche il difensore civico per l'infanzia. Dopo aver esaminato un estratto del video disponibile online, ha chiesto una relazione alle autorità competenti. Dall'estero si chiude oggi in Francia il vertice del G7 dominato dalle crisi internazionali e in particolare dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. I leader mondiali hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Ne sostengono l'attuazione e si dicono pronti a contribuire. Per il G7 l'accordo tra Stati Uniti e l'Iran offre un'opportunità storica per impedire a Teheran di acquisire armi nucleari e contrastare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Firmato anche un documento comune per rafforzare le sanzioni sulla Russia e fornire sostegno all'Ucraina per far superare al paese il prossimo inverno. La Croazia parteciperà con uno spazio espositivo nazionale alla Fiera Internazionale Verde di Berlino del 2027, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati all'agricoltura, all'industria alimentare e allo sviluppo rurale. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura, David Vlahišić. L'iniziativa offrirà alle aziende croate l'opportunità di promuovere i propri prodotti, rafforzare i contatti commerciali e aprire nuovi mercati di esportazione. La manifestazione rappresenta anche un importante forum politico con la partecipazione di ministri dell'agricoltura, rappresentanti dell'Unione Europea e organizzazioni internazionali. Per l'allestimento dello spazio espositivo croato nel bilancio statale sono stati stanziati 150.000 euro. Dal mondo CNI. Prende forma la squadra che affiancherà Paolo De Marina alla guida della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Tra gli incarichi annunciati, Diriana Del Caro Creglia seguirà il settore delle comunità degli italiani, mentre Anna Giugno Modrušan sarà responsabile delle istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie. Nella nuova compagine entrerà anche il presidente della comunità degli italiani di Fiume, Enea De Sardo, al quale sarà affidata la delega ad arte e cultura. Per De Marini il rinnovamento non può limitarsi a una semplice rotazione degli incarichi, ma deve aprire una nuova fase di sviluppo per l'Unione Italiana. La composizione della Giunta dovrà ora ottenere il via libera dell'Assemblea dell'Unione, la cui seduta costitutiva dovrebbe essere convocata entro il 27 giugno. Alla Casa delle Forze Armate di Pola è stato inaugurato il consolato onorario della Repubblica di Finlandia affidato al professor Marin Corade, da anni impegnato nella cooperazione scientifica e accademica tra i due paesi. Alla cerimonia hanno partecipato l'ambasciatrice finlandese in Croazia, Sirpa Oksanen, e rappresentanti delle istituzioni croate e finlandesi. Nel suo intervento Rade ha ricordato il proprio percorso professionale in Finlandia e ha sottolineato l'importanza dei rapporti umani nella costruzione di collaborazioni durature. Il nuovo
consolato avrà il compito di assistere i cittadini finlandesi e di promuovere progetti comuni nei settori della ricerca, dell'istruzione, della sanità e dell'innovazione. La trasmissione storica della radio croata Pomorska Večer ha ricevuto il premio per il giornalismo radiofonico assegnato dal quotidiano Slobodna Dalmazia in occasione dell'83esimo anniversario della testata. Il riconoscimento è stato conferito per il pluriennale impegno nel raccontare la vita dei marittimi e nel valorizzare la tradizione marittima. A ritirarlo a Spalato, una delle autrici della trasmissione, la nostra collega Dorina Tikvitsky. Sta per concludersi a Parenzo il progetto di riqualificazione del Museo del Territorio Parentino, uno degli interventi più importanti degli ultimi anni per la tutela del patrimonio culturale cittadino. Il sindaco Loris Persuric ha visitato il cantiere e ha sottolineato come l'opera rappresenti non solo il restauro di un edificio storico, ma anche un investimento nell'identità della città. I lavori ormai nella fase finale hanno interessato l'intero complesso museale, comprendendo il Palazzo Sincic, la Casa della Servitù e l'edificio rurale. Gli interventi hanno migliorato l'efficienza energetica della struttura con un risparmio stimato del 77% grazie a nuovi impianti, illuminazione a LED e sistemi tecnologici avanzati. L'investimento è stato finanziato con fondi europei e con risorse del Comune di Parenzo. La conclusione dei lavori è prevista entro l'estate, quando il museo riaprirà le porte al pubblico. Si terrà stasera a Dignano il momento centrale delle celebrazioni per i 30 anni della scuola dell'infanzia Peter Pan. Alle 19 in Piazza del Popolo andrà in scena uno spettacolo con la partecipazione dei bambini e degli educatori dell'asilo, aperto a tutti. I festeggiamenti sono iniziati nei giorni scorsi con la presentazione di un libro commemorativo e di un video dedicato alla storia dell'istituto bilingue croato-italiano, punto di riferimento per generazioni di bambini del dignanese. Alla comunità degli italiani di Dignano è stata inoltre inaugurata la mostra Il mio asilo, che raccoglie disegni e lavori realizzati dai piccoli frequentatori. La mostra resterà aperta fino al 19 giugno. Nel frattempo proseguono laboratori, spettacoli e iniziative che celebrano 3 decenni di attività educativa e di crescita condivisa. Sport calcio. Dopo l'attesa più lunga dell'intera fase a gironi del mondiale nordamericano, è arrivato il momento dell'esordio di Croazia e Inghilterra nel gruppo L. Sarà Modric contro Kane, il leggendario campione croato al suo ultimo mondiale, contro il miglior marcatore della storia della nazionale inglese con 79 reti. Fischio d'inizio alle 22 con diretta sul secondo programma della radiotelevisione croata e su Rai 1. Si farà il tifo anche a Pola, dove i tifosi potranno seguire la sfida in diretta sul maxischermo allestito all'aperto in Piazza Foro. Il programma inizierà alle 20 con musica e intrattenimento e proseguirà anche dopo il fischio finale.

Il meteo, domani tempo soleggiato, venti deboli o moderati di bora. Temperature minime tra 13 e 21 gradi, massime tra 27 e 32. Ed è tutto dal programma italiano, grazie dell'attenzione, buon proseguimento.